0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tāpū!
0: Tu la la koipo. Ho langi mamaui. Tākina mai. Sinosi. Losi mai.
1: Tāpū!
0: Whakamonuina mai. E tau whakamatana kupu. Poi tau lilipu motu. Tolo tolo mai e. Ponotaki, my toffee mau, ever all new air. Kitu, ea. Toto new air, alamai. Toto new air, alamai. Tumai atoai. Pakalulu. Pakalulu. Good boy!